listen, Alice. Che aspetta mazzi il mondo in tesionze, che sta al bacchi tutto qua, per che te corra esperto.